Dispagnio di routine, fattori che in fumo, strutture che si fine, sarà una andrà zaino, affitti bel, schermain, affitti bel, schermain.